Grazie pucianstvo, avanti popolo, niti cacciati che Istra, o il tobacco nazionale, e li decelna cadilnica, e li tojono cadie fumati besplatno, a garderoba se plaća. To je storia o prvim džuboksu u Puli, ki se naša na Sakorđani, takozvane zlatne stijene. Kad je debeli Nemac ima šolde i ubaciva pjesme ke stija. A mi smo u temu uživali. I nismo mislili da uopće treba biti to drugčije. To je e quando che i naši brati iz Arivadi, jer agobi i gati e blidi patrici, cavallo di Troja. Avanti popolo! Alla turismo! Sogni d'oro popolo grillmen! U boci je kaco, u kacu je brod. Hai lili, hai lili, hai lo. Ma di si è finito? Come arrivi? Ecco qua, moremo a pacete. Vamos! Vamos!